Non mi frega con chi giri, perché sto come Cassini, porta birre o Camparini, dai ci sta. Non mi frega con chi suoni, fai spaghetti o rigatoni, in pratello a via Zamboni, dai ci sta. Dopo studio, post lavoro, con un